ai leo leo lea ni I male cha avale. Wai a telefoni mai le sete o sini ni usa welese. Faya sa tau tinonga ale ali I a Peter Vayusu o le isi ona ingoa e la wiloa I kengi leanga o Trixie. Ise mōli māua Peter Vayusu e luas furu tau sanga sa whaafale pui pui inai o ia Goulburn I to tonu o sini ni usa welese. Ma o se mōri māuola Peter Vayusu na ia whaamatala ai le afianga o lona o langa. Ona ole le ngā whaatia e lona tina le tau singa o I la tau e to afa. E whai ngā ruenga le tina I ngā ruenga e tolu I le aso. Ole mafua angale na na ia ngā o ia ai tupe ma ia tuu I le ato a lona tina. Ma ole tau sanga e lua afe ma le lua, lua afe ma le fitu, I le lua afe sifuru fitu. Sa nofo sala ai le to ese I Goulburn. Sa awai le tele o kengi e sa playa fuala aufa sa aina. Kengi e fasioti tangata ma le kalepe fale. Fai mai a ia. E lua se furu tausanga. O lana ngā luenga o le tā o fia le fale pui pui. Ta sala mai ma toi faya pea le solitu la fono. A o I le taiminei ua ia langona le salamo. Ma ua fulitua I le leanga. Ina wafaya lona ainga o siona to alua male atalii. Sa faafetaya e pita ba Yusu po Trixie, ona matua, ile asia pea oia a otulia na fasalanga, ile lua se fulu tausanga. Waya telefoni maile sete o taasemania. Wa molia neile alii a Patrick David Johnston e tolus fuma le tolu ona tausanga I lona faia o ni amioga e faaleaga ai mea totino a nisi tagata. Na ripotia I leoleo e tagata mai I le shopping centre I Launceston, lea alii I lona feaaluaʻi ma se naifi I le kapaka ma ia tatipi paua taavale a tagata. Na tāua e nisi na latou moli mauina lea faiga lo latou fefefe ao fataunuu ga oioiga lea alii. Ma o loo tāua e ripoti a le faamasinoga e maua I le gasegase le mafaufau ae e leʻi faamaonia o loo faasala I le sefulu masina I le fale puipui. Waia telefoni mai le sete o Perth, Australia e sisifo. Faapopoleina matua o le alii a Jesse Bruce mai I Perth na malaga e fai malōloga I Mexico ae ua tolu vaiaso e leʻi toe maua se fesoʻotaʻiga a lea alii ma lona aiga. O loo faatalosagaina e aiga o Jesse tagata lautele ina ia faafesoʻotaʻi atu ma faailoa pe na iai se isi o vaaia pe o fesoʻotaʻi foʻi ma Jesse. Ma o loo iai masaloga o le aiga I malaga I Cambodia, America, Thailand, Singapore, Hong Kong, China ma Indonesia. Ona o loo iai le fuafuaga a Jesse e fia taʻamilo I ia atunuu o le lalolagi. Faailoa e nai matua ma le aiga popolega ona talu lava ona malaga Jesse e leʻi toe maua lava se fesoʻotaʻiga. I le taimi nei ua faailoa faalaʻua I tele e le aiga ata o Jesse ma ata o loo tāina ai ni peʻa I lona tino. Ma le tatou waea telefoni faaiʻu mai I le sete o Meleponi e Vitoria. E toʻatolu alii ma se tamaʻitaʻi e taʻilua sefulu uma o latou tausaga. Ua maliu le toʻatasi ae o loo taufaaola le isi toʻatolu I le falemaʻi ona o le malosi tele o lo latou inumiaina o fuala au faasāina. I ripoti a leoleo sa tagofiaina e I latou nei le cocaine, methamphetamine ma le heroin. Ma ua faalauiloa atuvalega o le alii fomaʻi a Dr. Paul McCartney ona ua faigatā ona fōia le aafiaga ua oʻo I ai I latou o loo faia ma o latou vaisū le inumiaina o soo se fuala au faasāina.
Ile taimi nei o loo suesu e ina i lātou o loo faya nei vai la au o ona. Ma whaatau ina ile mamalu lau tele. Ma ole whai ungale na Samoa. Ole si uleo na Samoa na ngalo malana waya telefoni ma isete SS o au se talia. Whaafitai tele le whaafonga mai ma whaasoifua ia.